0: all in our fad. We're geistach le fionn am gáin and sunair bí bilin agus Cathal Caulfield ar an vidil agus éisle sin búla bus mar mílteach an slua tá bailithe le chéile las mó bhís sin gheaving ar fad. Tá cairní nua, seolta ag Cathal Caulfield, welcome to the stranger into Tipsy House in Teddle Attire, cohort sa chrílat a Cathal agus gur míl mágav bairta spúla stachuin tam anna bhuiach gadeo. Mar dyrm, seolach scata cairní ní de daunig an sohas rád na carach agus tá cairnela seolach ar an daunach ima láv an sohagum. Seol cairní le Liam Jones at an spéisler fad, chlorínach sa Liam as inish agus bín sé a pertracht agus a fadíl agus a dinna gachén sort agus a canachum agus tán cairnín harfa tánif a harfa éirach agus gehívingar fad. Tóg mit blash dyn ish tracket trí on gairnín son onin agus cairnish a tús leis an drasso la písa call all in their tegel Farewell to Milltown.
1: Right la la dum ma di di la la do di di la dum di di yo la dum ma di di di la do di di di right la la dum da da ya di do di di ro da da ya di la la ri la la do ha ri la la dum ma di do la la di la di dum di di do la ma di di di la do di di ya di la la dum da da ya di do di di ro da da ya di la la di la la do ha ri la la do di ya di la la do di la la do di yo la ma di di di la do di di ya di la la dum da da ya di do di di ro da da di la ma di la la do How to la la ro la la the knee idle doodle la la do the yodel la madly idle do the knee idle la la dum to the knee idle doodle the knee idle the knee idle la la deedle la la do or idle la la dum to the knee idle doodle la la dum muddy doodle dum and the knee idle doodle the knee idle la la doodle la mud the knee idle doodle the idle dum to the knee idle la la riddle idle do or idle la la dum and the knee idle doodle the idle dum to the yodel dum and the knee idle doodle the knee idle la la doodle la mud the knee idle deedle the idle dum or idle la la deedle la la do